0: Ma non mi piace di più.
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y un...